mille tomè. Mille tomè. Mille tomè. Fa fra queste contadine, camerieri cittadine, contadesse baronesse, marchesane principesse, e con tutti d'ogni grado, d'ogni forma, d'ogni età, d'ogni forma, d'ogni età. In Italia, 640, in Germania, 221.

tre. Dille tre, affa queste contadine, cameriere, cittadine, ma potesse, baronesse, marchesane, principette.